ne tre. Van fra queste contadine, cameriere cittadine, van contesse baronesse, marchesane principesse, e van d'ogni, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640, in Germania, 231.